0: cieco. Sarebbe sta roba. Che mi date? Ma che c'avete una racchetta per mano?
1: Ho detto che non devi rubare.
2: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mordi voi.
0: Mordi voi a me.
1: Oh, oh. Hai spettato? Mica l'ha detto li mortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mordi voi al posto di servo ognuno, ha capito?
0: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mordi voi.
1: Mordi voi a me? Eh? Mordi voi a me?
0: Mordi voi, io sai che mordi servo ognuno.
1: Ma tu non sei ebreo, io qua morto io a mordi voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Eh? Che hanno sudato? Eh? Che hanno combattuto? Eh?
0: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa. Io loro lo metto in commercio.
1: Che dovresti vergognare.
0: Ma rispetto, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
1: Mo ti chiudo tutte e due.
0: Oddio. Mordi voi.
3: والعجل ما قضى صوالح والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسب

Siete dei barbari. Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

La bufera. La bufera che sgronda sulle foglie dure della magnolia i lunghi tuoni marzolini e la grandine. I suoni di cristallo nel tuo nido notturno ti sorprendono. Dell'oro che s'è spento sui mogani, sul taglio dei libri rilegati, brucia ancora una grana di zucchero nel guscio delle tue palpebre. Il lampo che candisce alberi e muri e li sorprende in quella eternità di istante, marmo, manna e distruzione, che entro te scolpita porti per tua condanna e che ti lega più che l'amore a me, strana sorella. E poi lo schianto rude, i sistri, il fremere dei tamburelli sulla fossa fuia, lo scalpicciare del fandango e sopra qualche gesto che annaspa, come quando ti rivolgesti e con la mano sgombra la fronte dalla nube dei capelli mi salutasti per entrar nel buio.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:40.
1: Sei sintonizzato sui 105 e 700 di Radio Ciroma.

0: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzzz. Assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.

0: non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette. Non è stata colpa mia. Lo giuro su Dio.

0: Is it good enough for you?
1: Radio Ciroma.
2: Radio Ciroma.
1: 24 ore su 24.
2: Non stop.
3: Sei su Radio Ciroma. 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.
2: Bravo.

0: Hey, the song's off of our new album.
1: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 41 minuti.
1: Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una storia esemplare, seconda parte.

0: Also warte.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Buonasera a tutti, sono Arcanaro della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Qui abbiamo la sua mente. Gel strutturato. Ho dovuto evitare circuiti, mi serviva qualcosa che si adattasse e riadattasse a livello molecolare, ma mantenesse la forma se necessario. Statico per i ricordi, dinamico per i pensieri.
1: Questo è il tuo hardware?
0: Wetware.
1: E il software?
0: Dai, ci puoi arrivare.
1: Blue Book.
0: È la cosa assurda dei motori di ricerca. È come estrarre petrolio in un mondo che non ha inventato la combustione interna. Troppo materiale grezzo. Nessuno saprebbe che farci. Vedi, i miei competitor si intestardivano a usare i motori di ricerca per monetizzare con shopping e social media. Pensavano che i motori fossero una mappa di cosa pensava la gente, ma in realtà erano una mappa di come pensava la gente. Impulso. Risposta. Fluido. Imperfetto, strutturato, caotico.

0: orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 4 e 38 minuti.
1: For the life,

Martini girl.

0: Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, se sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato le cose che non ti riguardano? Dico, perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favo l'Italia, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene a cannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua la morte patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso. E mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete persuasi.
1: Oh,
0: no, ma che fate? No, ragazzi, no!

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Northlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda, e anche di quelli per poco.

0: Cioè, come vedete, anche in questo racconto, o parabola, a seconda di quella che la vogliamo considerare, ci sono anche molti elementi analoghi.
1: Anagoli, da che? Tu stavi là con tuo padre, questo stava lì con uno che dice che c'era la spada da poco!

Oggi su Radio Ciroma, Calypso colazione. Agli africani deportati e venduti come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero di Trinidad era proibito parlare. Intorno al XVII secolo inventarono il calypso per comunicare e prendere in giro i propri aguzzini europei, aggirando il divieto. Tre secoli più tardi, il calypso divenne la colonna sonora della lotta contro il colonialismo in tutte le Indie occidentali.

De, mi sedeo, c'è Calipso oggi a colazione. Da 4 miglia fino a Porta Chiana, c'è Calipso oggi su Radio C Roma. Su Radio C Roma, colazione Calipso.

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E guarda, quando avete voglia, voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo fare.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

0: analizzate che ci siamo fatti con quel lavoretto che abbiamo fatto in quella banca dei Chicago. Io stavo sdraiato in mezzo al prato, spaparacchiato. Quello arriva e mi fa: tu che fai? Mi riposo. E qui ti riposo. E poi ci sta la spiaggia, il parco. Non mi posso riposare, certo che mi riposo, è proibito. Mi portano dentro, mi fanno le solite domande, se no quello mi comincia a dire allora che questo ci dice di bello. E io il solito, zero, niente. E questo ti devo dire, è lui. Dice: no, me la devi dire qualche cosa, signor Bullet. E io: d'accordo, te la dico qualche cosa, affangulo a mamma. Ne hai visto il giornale, Tony? C'aveva una faccia così. Allora stavo rinvenendo, capisci? Ero messo proprio male. Riapro gli occhi e mi te rivedo davanti quel cazzone. E lui mi fa, dice: allora adesso che mi dici, signor Bulletto? E io dico: minchia, ma che ci fai qua? Ti avevo detto di andare a fare in culo. E quello si incazza di brutto. Che cornuto. Minchia, se fosse stato grande e grosso.
1: Sì, sì, guarda, è proprio buffo.
0: E come sarebbe buffo? Come sarebbe?
1: Sei buffo, insomma, è una bella storia, è buffa, sei un tipo buffo.
0: Perché? Per via di come parlo, o cosa?
1: No, è che sei buffo. E, insomma, è il modo come racconti le storie.
0: Buffo come? Che ci trovi di buffo?
2: Tommy, non hai capito, lui
0: vuole... No, aspetta, aspetta. È cresciutello, sa quello che dice, eh? Che dici? Buffo come? Come?
1: Che sei buffo tutto qua.
0: No, spiegami, fammi capire, perché magari è colpa mia. Forse sono un po' rincoglionito, ma... Buffo come? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo?
1: Per come racconti le storie, capisci?
0: No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi. Che c'è di buffo?
3: Ah, vaffanculo, piantala, Tommy.
0: Che figlio di puttana, l'avevo fregato, c'era cascato. C'era cascato, brutto tartaglione. È vero che stava tremando. Certe volte mi vengono dubbi su di te, Harry. Potresti mollare sotto un terzo grado.
4: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 63%.

0: sentito.
1: Fantasmi della notte. Fantasmi della notte mi inseguono. I volti scati dalla morte. La pelle lacerata sotto cui vedo i tessuti. Corro, ma sono migliaia, mi inseguono implacabili. Corro e grido nella città deserta, le mie gambe come tronchi molli. Mi sono dietro, fangosi, nei loro stomaci aperti, i vermi della terra hanno fame. Mi guardano, dalle loro orbite vuote, i topi della terra hanno fame. A uno gli era rimasto un occhio, però poi se lo perde. Corro, ma il fiato mi manca, mi sono addosso. Sui colli svertebrati svolazza la cravatta del giorno dell'addio. Rido. E allora quelli mi addobbano.

0: che sale questo canto che va, è l'Internazionale, fu vinta, ma chissà, questa lotta che uguali e diversi farà, è l'Internazionale, fu vinta, e poi chissà. A Radio Ciroma, che devo dire, ho fatto tante trasmissioni con Ciroma, non credevo che la sede fosse così bella.
1: Grazie.
0: Con un soffitto di legno, ma che vi devo dire? Mi è venuta voglia di affittare una stanza qua.
1: Bentornato Restri.
0: Saluti.

0: see, it's just different acoustic.
1: Just a little. Shut up, Beeb.

0: Merci.
1: The same as on our first record, but it's not really a song. It's kind of the intro. Second record, is that what it is? God, there's so many. It's all just a big old box set.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 39 minuti.
3: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso. Tutto è male.
4: Radio Ciroma 105.7. Per quei momenti, un po' così.

When Jesus coming in glory, when he come from here.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime? Cioè.
0: Si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.

0: Tra il momento del mattatoio e l'esperienza del fast food passano in media solo 7 minuti. È il tempo sufficiente per una visione.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, consumare.

0: La festa è finita. Baratevi in casa, siamo al baratro. Signorina Serena, sì. Mi chieda, ma signorina, sì. Com'è questa crisi economica?
1: Ma signorina, com'è questa crisi economica?
0: Definitiva.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, credami, una pavata, sì.
7: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: cerca e non muori.
1: Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiezione.

0: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
1: Il COBOL è un dente frezza?
0: Come?
1: Il COBOL? C'è lì una mosca. Ma guarda.
0: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
2: Introduci altro disco.
0: Mi sono sbagliato, un po' di pazienza, giovane.
1: Altra mosca.
2: Che cosa vuoi?
0: Che con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti i nomi, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiegamelo tu, aspetta.
1: Pieno di mosca.
2: Dai, Alur!

il prossimo disco che uscirà, uscirà con due canzoni che non sono né una né l'altra mie. Una si chiama Il Poeta ed è una canzone di Bruno Lauzi, e l'altra Rimpiangerai ed è di Gianni San Giusto, non so se lo conoscete, è un clarinettista molto bravo. Sì, molto bene.

quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che eravamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo, ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio simbolico, tipo i pomodori non c'erano, ci eravamo portati uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero, e avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, questo fatto. Cioè, in questo senso, Valle Giulia è una data.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

era una torta di marmo, questo me lo ricordo, perché metto le vongole diretto fra la torta, è una novità. Le vongole di marmo, mare e marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo pagliettino, fanno mare e mare e mettono le vongole di reci, la limone, tu maledetta a me che mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice non la voglio, a me che sono entrato qua, e tutti i pesci che salgono una palla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e che era il proprietario che era ricchione, ma è più ricchionito che era tuo marito, l'ingraziato delinquente. Sì, perché ci avrà 4 ore a parlare di mangiare, di tagliatelle, di pollo e di cocce, dell'ale, del motore, e io ci ho preso.

0: Dude, care boys. You fell into my dreams.
1: Sei giovane di spirito?

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: Tara! A casa! A casa mia! E troverò un modo per riconquistarla. Dopotutto, domani è un altro giorno.

Un saluto anche a voi, a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Busegono. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

qualora noi meritassimo una libertà, dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro, anche se non si scappa mai. Questo è il discorso di Deleuze sulla letteratura minore, su Kafka, dalla catena di montaggio, non si sfugge mai. On ne scappe pas, dice lui, alla machine, non si sfugge alla macchina, non si scappa. Uscendo dalla catena di montaggio, la macchina si fa ancora il montaggio, la catena diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia aumenta ancora, questa si fa sentire l'oppressione della catena di montaggio, si fa sentire il nulla della vita, questa pressione durissima. On ne scappa alla machine, non si sfugge alla macchina, non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione, nell'amore soprattutto si sente, dice Deleuze, nella rivoluzione ancora di più, e soprattutto la catena di montaggio si sente, si risente, ossessiva nell'entusiasmo, e soprattutto nell'entusiasmo. Queste non sono... Cioè...

0: This damn show ain't gonna be free. I'm your H-A-B-I-T.
1: Bitch.
0: Oh, but if you got a prescription, you can call me Addiction.
2: Take it off as you call.
3: Walt, ti prego. Vogliamo smetterla di raccontarci che le cose vanno bene così come sono e riconoscere che siamo in pericolo.
4: Con chi stai parlando adesso? Chi pensi di avere davanti? Lo sai quanto guadagno in un anno? Anche se te lo dicessi non ci crederesti.

Sai che succederebbe se di punto in bianco non andassi più al lavoro? Che un'impresa che ha il giro d'affari di una multinazionale chiuderebbe, sparirebbe. Non esisterebbe più senza di me. No, è chiaro. È evidente che non sai con chi stai parlando. Ti comunico che non mi stanno minacciando, Skyler. Sono io la minaccia. Se sparassero a chi apre quella porta, morirei io? No, a me non possono sparare.

C'è chi morirebbe per le proprie idee, c'è chi ucciderebbe per le proprie idee. Lo so, sembra sottile, sì, ma non lo è. Cosa fai per gli altri, cosa fai per te?

0: E non hai pietà tu di me.
1: Yo, Pax Kubrick, ti parlo della mia vita. Parole come punti di sutura su questa lingua ferita. Non mi spaventa quel che passa il teleschermo. Apro la finestra e vedo già l'inferno. O forse è proprio questo che mi spaventa. L'immagine raccapricciante non si sedimenta. Nella mia mente piombo rovente, un oggetto contundente contro un dente. Mentre i prezzi rincarano, sotto casa mia si spaventa. Io sento i colpi ma non apro la finestra. Ciò caga che un proiettile mi passi la testa. E qui la festa, portaci i tuoi amici, veniteci.

0: enigma,
1: il dubbio che ci fa voltare pagina.

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nonna Dozzizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
7: Ah! È una pavata, Wawenzi, credami, una pavata, sì.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

Una volta unificato il mercato è come se i capitalisti avessero fatto l'ultima mossa possibile. Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo che il capitalismo sia davanti una scommessa senza precedenti nella sua storia e noi dovremmo tentare, riguardando il passato di classe operaia e delle rivolte urbane, tentare di riprendere il discorso sulla città come luogo, il forum della città come luogo, la città naturalmente a dimensioni umane. Vorrei ricordare che Atene al massimo aveva 100.000 abitanti, di cui solo una parte votava, e che anche la Repubblica Romana fino ad Annibale aveva 70.000 abitanti. E un criterio perché sorgesse la città libera è che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potevano stare insieme e la voce dell'oratore veniva ascoltata, poteva essere ascoltata da tutti i punti della piazza.

0: A rischiella due tosse e tari giusto.
1: Con lei senti giusto perché sdeviate una cifra. Ma allora falla contenta, no?
0: A rigare gli un bel tatuaggio.
1: Un bel tatuaggio su una spalla o su una chiappa, a rischiella tua sarà invidiata da tutti.
0: Dietta a fare un tatuaggio.
1: Perché sì, è vero che un diamante è per sempre.
0: Ma rabburinare.
1: Un tatuaggio è per tutta la vita.

traduco subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?

0: Qui non si parla di una banda di dilettanti, questa è un'operazione con i controcazzi. Parliamo di centinaia di chili a settimana, forse di più.
1: Allora, chi è questa persona? C'è qualcosa su di lui?
0: No, solo che è più morto di una mummia e che aveva delle belle corde vocali. È lui il mio uomo.
1: Il tuo uomo?
0: L'uomo misterioso a cui ho dato la caccia per la maggior parte dell'anno. Cucinava la metanfetamina più pura che si sia mai vista. Si faceva chiamare Heisenberg. Sì, che strano, eh? Ho controllato, era un fisico di Hitler. Si chiamava Werner Heisenberg. Davvero ingegnoso. Beh, immagino che con uno pseudonimo del genere il mio uomo debba essere una specie di testa d'uovo, senza offesa. Ed eccoci qua. Gail, Major Tom Bettiger. Ad ogni modo, voglio soltanto capire se sto abbaiando all'albero sbagliato. Allora, chimicamente parlando, per quanto ne capisco, parla di una preparazione con il fenilacetone, giusto?
1: Sì.
0: Cosa piuttosto rara di questi tempi, ma coincide perfettamente con la roba blu sulla quale stavo indagando.
1: Due panetti di margarina di soia, due terzi di tazza di zucchero di canna.
0: È una ricetta per dei marshmallow vegani. Ci sono stronzate di ogni genere lì dentro, tipo una top 10 delle biciclette reclinate, consigli per il compostaggio, tutto a margine del processo di sintesi della madre di tutte le metanfetamine. Questo tizio era un pazzo. Ah, un vero personaggio.
1: È vero, sembra unico.
0: Aspetta, voglio farti notare un particolare. Dammelo. Proprio qui, guarda. A inizio pagina dice: AWW, la mia stella, il mio perfetto silenzio. WW. Secondo te chi può essere? Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?
1: Sì. Mi hai beccato.
0: WW.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembica. Stasera ne vedimo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 33 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 41%.

Angelo Mann a Giacomo Leopardi. Natan Fengius, narie campusante, spannette torna torna, do ai tasta sta rimma toia, mufete che ammurbante, chiene patenze, tutta mierca ignast. Avisse scritte mai estono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente, na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fui fatta che hanno surse roce sotto cantere e fele, pure lo trova. A vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'ha vista vena prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E ma volesse che scrivesse bravo, ma va fangulo non ci scasso cazzo.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

c'erano i dischi su Radio Chiron. Davvero? Dovete sudare. Davvero? È tempo di sudare.

0: logo.
1: Perché ba?
0: È solo per quello che gli uomini sono pagati più delle donne.
1: Chi più merita, più ottiene. Adesso a te, fammi vedere la patatina.
0: Non lo puoi fare, era la mia sfida, non mi puoi copiare.
1: Tocco, tutto qua. Ma non si vede niente.
0: Lo vedi, noi siamo più furbe degli uomini.

0: lah. Pihak-pihak memang selalu saji Abu Selang. Jadi kalian saji saja. Pihak-pihak memang siapkan. Sahadek dek memang solut. Jangan cakap ini juga. Jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap. Jangan cakap. He da la ai la ma le la atgete to io con un capitano otto pack.
1: C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 de Coco. Chi ne? Ciroma www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info. Comunque Ciroma, rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, Ciro misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Dici Roma, appunto, una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi, ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati, cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì, sono diventati ciromistici. Comunque, alla fine, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita, mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: Gio, guarda che io mi pare gli ho già sputato in faccia. Attento, fascio, che non ci metto niente.
1: A me fascio. Io fascio. A soccorrere, io mica so comunista così, sa. So comunista così!
2: Dedicata a tutte le mamme italiane e a tutti i ribelli.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 42 minuti.
1: Un po' meno spocchia, figliolo, anche se sei bravo. Non se ne devono accorgere che arrivi, sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me. Sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero? Tu hai un'unica debolezza, quanto posso vedere.
2: E cioè?
1: L'aspetto. La tua aria da stallone della Florida. Pardon, madame, ho dimenticato gli stivali sotto il suo letto.
2: Mai avuto una giuria senza donne?
1: Sì, ma che cosa ti manca? Ti manca quello che ho io. Per esempio, c'è una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché... lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda e vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto. Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

0: I club sarese, no, non ci possono.
1: Nel 600 noi sì, con sì, questi sì, nemmeno.
0: Niente, non ho voglio... da, e sapete perché? Sapete perché?
1: Per me.
0: No, noi abbiamo una città che loro se la sognavano. Siccome loro
1: che noi è la nostra città più bella. Città
0: è più bella.
2: Comunque stava là nel 600.
0: Sì, va bene, ma comunque adesso deve essere la cosa.
1: Abbiamo un tifoso che non solo è tifoso, è anche un intellettuale storico.
0: Volevo precisare che cosa mi significava picchiare un bambino di 6-7 anni.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami faca.

In CNN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale, che il fascismo per 20 anni gli ha negata, se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Cucù, chi n'è? Ciroma. 105.7 tempi.
2: Pista, pista, spostati! Spostati, levati che ti spezzo le gambe! Anzi, vieni qui, dammi il telefonino! Cos'è? Un iPhone 4, vabbè, dammi anche il giubbotto! Ma cacchio, l'hai comprato al mercato questo? Ma sei un barbone, vai via che ti spezzo tutto! Via,

0: situazione innata.
1: Ogni stop è solo un altro stop.
0: La vita non si ferma.
1: Tic tac tac. Ogni stop è solo un altro stop.
0: Il tempo non si ferma. The future.
1: Ogni stop è solo un altro stop.
0: La vita non si ferma.
1: Tic tac. Ogni stop è solo un altro stop.
0: Il tempo non si ferma.
2: Future.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette

su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
1: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
0: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
1: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

in questi mesi di riti elettorali è anche emerso quella, il tema della contrapposizione tra rappresentanza e democrazia diretta. È interessante ricordare che la rappresentanza, che nasce grosso modo tra il 6 e il 700, è una forma di potere del popolo delegata, cioè si ammette che il potere appartiene al popolo, ma gestirlo non è il popolo, ed è quindi dà luogo alla formazione di un ceto politico che ha caratterizzato per le nazioni che hanno adottato la rappresentanza poi il 700, l'800 e anche il secolo appena trascorso.

In realtà è esistita sempre, a parte forme tirannica, oligarchica, è sempre esistito nel corso della storia occidentale anche l'istituto della democrazia diretta, dove il potere non è diviso in giudiziario, esecutivo e parlamentare, ma è unificato nell'assemblea, e l'assemblea esercita direttamente il potere attraverso delegati che hanno una delega a durata breve, che sono revocabili, hanno il mandato obbligatorio e qualche volta vengono sorteggiati.

0: tecnocrate è un individuo con elevata istruzione tecnico-scientifica. Il tecnocrate indica come risolvere problemi economici e tecnici.
1: E sogna un mondo felice, basato sulla tecnologia, sull'intrattenimento e sulla sorveglianza di massa.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Il dizionario del successo. Parte 14.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: Thank you.
1: Appearance, brother, brother, c'è ci Roma, mai.
2: Mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto?
3: A stronzo, punto esclamativo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19:38.
1: E poiché la conservazione non solo è conservatrice, ma che è anche il fondamento di tutti i progressi e di tutte le rivoluzioni.

Non esistono maestri che possano correggerci meglio dei nostri stessi errori.

0: Basta che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'intervista alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste secche del cazzo. Comunque.
1: Speriamo che muoiano tutti, la mia.
0: Medica, simpatica.
1: Simpatica. Amica, amica. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Un attimo per noi,
2: Ascolta. Pare giusto far uccidere un uomo?
3: Io non ho mai fatto cose del genere. Ma se lei me lo chiede tanto per discutere, le dico che bisogna vedere che uomo è.
2: Ah, perché secondo lei c'è uomo e uomo.
3: Io divido l'umanità in 5 categorie. Ci sono gli uomini veri, i mezzi uomini, gli ominicchi, poi mi scusi, i ruffiani. E in ultimo, come se non ci fossero, i quacquaraquà. Sono pochissimi gli uomini, i mezzi uomini pochi, già molti di più gli ominicchi. Sono come bambini che si credono grandi. Quanto ai ruffiani, stanno diventando un vero esercito. E infine, i quacquaraquà, il

Il popolo è un bambino, non ci capisce niente di politica. Se tu gli parli di rivoluzione e lo fai seriamente, finisce che il popolo la fa per davvero, la rivoluzione. Allora bisogna fare come ha fatto il Partito Comunista. La rivoluzione gli era fatta vedere da lontano al popolo, come una ballerina della televisione. Il popolo è un bambino, gli piace guardare le ballerine. I maschietti si guardano la televisione perché gli piace il culo delle ballerine. E le femminucce si guardano la televisione perché vorrebbero averci il culo come quello delle ballerine che piacciono tanto ai maschietti. Tutti guardano il culo in TV. Ma sia le femminucce che i maschietti sanno che la televisione è un elettrodomestico, che quel culo esiste solo là dentro. Si guardano intorno e la realtà è che si ritrovano sul divanetto del loro appartamento senza culi e senza balletti. Ma sono contenti lo stesso. Sono contenti perché tutte le volte che riaccenderanno il televisore ci avranno un culo in diretta pronto per essere guardato. E non importa che sia finto come la favola di Cenerentola. Importa solo che dopo il culo in diretta si vada a letto sereni. Al popolo gli piace la rivoluzione. Ma gliela devi mostrare come il culo delle ballerine. Come una cosa bella e impossibile. Gliela devi raccontare come una...

inno alla morte. Amore, mio giovine emblema, tornato a dorare la terra, diffuso entro il giorno rupestre, è l'ultima volta che miro a piè del Butro di ruenti acque sontuoso, d'antri funesto, la scia di luce che pari alla tortora lamentosa sull'erba svagata si turba. Amore, salute lucente, mi pesano gli anni venturi. Abbandonata la mazza fedele, scivolerò nell'acqua buia senza rimpianto. Morte, arido fiume, immemore sorella, morte, l'uguale mi farai del sogno, baciandomi. Avrò il tuo passo, andrò senza lasciare impronta. Mi darai il cuore immobile d'un Dio, sarò innocente, non avrò più pensieri né bontà. Con la mente murata, con gli occhi caduti in oblio, farò da guida alla felicità.

humanas es humano. Wagner es angeus humano.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 71%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 44 minuti.
1: Siamo con Roberto Fricantoni, frontend di Schianto. Roberto, insomma, un saluto per noi e i nostri ascoltatori.
2: Sì, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, sto mangiando una galatina, anche se non si dovrebbe dire per via della pubblicità. Intanto sta arrivando una telefonata che ho concordato solo per darvi l'idea di quanto sia occupato.

0: Usate continuamente la stessa parola chiave. Proiettate sullo schermo immagini incoerenti con quello che state dicendo. Infine, inserite slides con testi molto lunghi che le persone non riusciranno a leggere.
1: Le tecniche del successo, lezione 8.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
3: It's all about the magic beat, that's what it's about. We're gonna hear about it all again, the gold again, all again. It's all about the magic beat, let's go.

0: FP, like you say. Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

cantiere. Il simbolo ottaviano è la bandiera, c'han già pittati il russo, il bianco e il verde. O sangue sperz, a neve di frontiera, e la speranza che giammai si perde. E tutti insieme questi tre spezzoni formano un trappo che anfilata a mazze carriscio su miliardi di pennoni e sveglio il senso erotico raraz, il quale senso erotico è il sequento. Saglia bandiera al vertice ramaz, agenda meno nuocchia in un momento e non soffa passa manco bucazza.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Tu! Stai ascoltando Radio Ciroma!

9, 9,

0: situation.
1: They are standing.

0: so is my ass. I am not in the mood for wedding.
1: Ha ha ha ha!

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupa invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Questo mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete, io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.

C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione. Ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

chiesa verso 1:30. L'orario che ricorda quelle suore in quella mensa. In quelle ore è sempre vuota, io mi sento a casa mia. E Gesù Cristo è l'unico che mi fa compagnia. Mi guarda, mi dice che la cosa è un po' diversa. Il male si è vestito con due stracci di poesia. Si leva il chiodo da una mano.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Questa è Radio Ciroma. Radio Ciroma, rumori nell'etere cittadino.

0: aggiungere una cosa che cioè mia personale, che secondo me nei genitori non secondo me c'è una specie di libertà vigilata.
1: Cioè ogni adolescenza per ogni periodo è uguale.

0: devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
3: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi patchare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Satura, Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dèi stia per incominciare. È un errore. Gli inizi sono sempre inconoscibili. Se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata perché il regista è occupato, è malato, imbucato chissà dove, e nessuno può sostituirlo.
1: Lioness in the jungle. Yeah.

si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che il cuore dice quando si arriva felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che il cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Ma il cuore sape scrivere, il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposta e virgola in un punto ammirativo, mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta, e tu che lo stai a sentire ti imbrogli appresso a isso come succede spesso, e addio felicità.